Ahi, che il cor mi si spezza, a qual misero fin correr ti veggio, sventurata bellezza.

vinta dall'aspro duolo, non s'accorge la misera che indarno vanno i preghi e i sospir con l'aurea volo.

pace, amor, degno che il mondo ammiri. Nelle miserie estreme non sai chieder vendetta e non t'adiri.

Di magnanimo cor, che morte sprezza, odo le voci. O figlia, o regia figlia, arma contro il destin l'animo altero. Mira se ricovrar nel sen di morte e di donna real, degno pensiero.

qual si raggira e per lo ciel si sente confuso mormorar di voci e squille. Odi, Camille a mille, cantan guerriere trombe. Odi, come rimbombe di timpani e di corni il rauco grido. Regina, al lido, al lido. Ecco Tesio che riede, ecco l'amato sposo. Che temi, omai? Che tardi? Muove l'incontra il piede. Ecco lo sposo tuo. Che fai? Che guardi?

Sgombra ogni tema, sgombra, affisati colà, donde il suon venne. Non vedi, omai, non vedi il porto in

né l'ampio sen di morte, ricovrar ponno ignor gli egri mortali, rifugio estremo a disperata sorte, ma dei tuoi gravi mali forse non lunge il fin. Deh, vieni al lido, non sprezzar le mie voci, alma gentile, sospite pur ti fui, cortese e fido.